0: Sono i tempi dell'uxoria, tutti quanti depravati, tutti quanti anima in pena, mi raccomando, salvaguardaci, Madonna del peggio.
1: Onda Polígono 107.3 FM, la radio libre y comunitaria de Toledo. También puedes escucharnos a través de ondapoligono.org.